0: 好的，朋友们，看看时间，我们今天的邢台早上好就要和大家说再见了。稍后九点钟，您将会继续收听到的是《住在邢台第一房产》，我是润田，
1: 我是小虎，
0: 咱们明天再聊吧，
1: 拜了个拜。
2: Implorando i suoi occhi di scintillare nel loro fuoco fino a che